0: Se ne è mai
1: è boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelar!
3: Ana de Vida!
1: Não, a princesa, gente.